tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dopo.

0: anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti dirò che ormai se richiamerai sarà troppo alto il volume.
1: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.